Ti è sui. Mensi o ma passe. Uzi ma passe. Dim ki è sui. Mensi o ma te bloqué.